fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, ha

radio con i numeri giusti. 70 80 90 è Radio Latina.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito, aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
3: Italcarni,
4: Aprilia, Latina e Sezze.
5: Sono le 6 in punto.

0: Tra i grandi protagonisti degli anni 80 troviamo sicuramente lui, Howard Jones, che abbiamo ascoltato con il suo grande successo Like to Get to Know You Well.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Tutto il meglio della musica 70-80-90 è solo qui, sei su Radio Latina.
6: Radio Latina
7: 1986.
8: Sweetheart.

0: questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
4: Viva Zoomarin!
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Latina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, tempo stabile anche in serata con cieli lievemente velati. Nella giornata di lunedì prosegue la fase di bel tempo, il contesto infatti sarà ancora anticiclonico e questo permetterà una giornata stabile ed assolata con cieli sereni, solo verso sera qualche nuvola in più nelle aree interne ma comunque di poco conto. Contesto climatico ancora estivo su tutta la regione con temperature massime diurne non oltre i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Abbiamo ritrovato anche Zucchero con Senza una donna dall'album Blues, grande successo del 1987. Questa è Radio Latina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio.
1: Radio Latina.

0: Tra le meteore degli anni 80 possiamo annoverare anche i Canton, i quali nel 1985 si inserirono nel filone Italo Disco con questa canzone Please Don't Stay.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato l'indimenticabile voce di George Michael con Faith, uno dei suoi tanti successi degli anni Ottanta.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
5: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sono le 7 e un minuto.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
1: Maya, Maya, ma dove sei?
2: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
3: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litoranea, chilometro 17200 a Sabaudia.
1: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026. 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. È doloso l'incendio che ha danneggiato la passerella d'ingresso del Tortuga Beach al Lido di Latina. Le indagini avviate dai poliziotti della questura, intervenuti sin dai primi minuti, dovranno far luce su un episodio inquietante avvenuto a stagione appena iniziata, un palese atto intimidatorio. Danneggiata anche la centralina Enel che dà corrente allo stabilimento. L'allarme era scattato intorno alle 3:30 della notte. I vigili del fuoco hanno scongiurato che le fiamme si propagassero alle strutture circostanti, alle auto parcheggiate. Intanto la polizia avrebbe già acquisito le immagini registrate da una telecamera presente in zona e altre potrebbero essere acquisite nelle prossime ore. Ai gestori, subito dopo i fatti, la solidarietà della sindaca Matilde Celentano e dell'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco. A 11 anni dalla sua sparizione a seguito di un furto è tornato alla comunità di Maranola il bambinello di Sant'Antonio, uno dei simboli religiosi e culturali più amati. La scultura lignea risalente al XVIII secolo era stata rubata a maggio del 2015 e grazie alle indagini dei carabinieri è stata rintracciata a Genzano di Lucania in un'abitazione privata dove è stata trovata integra ma pronta per essere spedita all'estero. La consegna alla comunità nelle mani del parroco Don Gerardo Petruccelli in Piazza Ricca, la presenza dei militari dell'arma festeggiata con una messa presieduta dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari. Domani è la festa della Repubblica in occasione dell'80° anniversario della fondazione. La prefettura di Latina ha promosso una serie di iniziative celebrative realizzate in collaborazione con il comune di Latina, la provincia, l'aeronautica militare, il comando artiglieria contraerei di Sabaudia e i vigili del fuoco. La cerimonia in piazza della Libertà avrà inizio alle 9:30 con lo schieramento delle forze armate, delle forze di polizia, dei gonfaloni dei comuni e dei labari e dei vessilli delle associazioni combattenti d'arma e di protezione civile, per gli onori alla prefetta di Latina Vittoria Ciaramella, a cui faranno seguito la cerimonia dell'alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Sarà anche l'occasione per il prefetto di consegnare i diplomi delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana a 33 cittadini della provincia di Latina che hanno dimostrato particolari meriti in vari campi. Lo sport, il volley, arriva dalla Cina un nuovo centrale per il Cisterna Volley, è Shi Kunpeng, primo acquisto per la prossima stagione, 26 anni ad agosto, alto 2,10 m. Nella scorsa stagione ha vinto il campionato giapponese con la maglia dell'Osaka Blueteon. Peng schiaccia a 360 cm e mura a 345, fanno sapere dalla società pontina che lo ha voluto per l'atleta. Non vedo l'ora di venire d'Italia, conterò i giorni che mi separano dall'arrivo a Cisterna. Per me, ha detto, è un sogno che si avvera. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
6: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
11: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Tutto il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 euro al chilo. Orata, 4-600 grammi, 11,90 euro al chilo. Fino al 7 giugno.
7: A Latina, via Isonzo 221.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio, a Latina.
11: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo! Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card! Il 2 giugno spettacolo meet and greet delle K-pop! Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€! Non fartelo raccontare! Vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
12: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach!
13: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 2 via Cassia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 8 alle 17 di 4 km circa tra lo svincolo di Baccano e lo svincolo di Sette Vene in direzione Roma. Sulla strada statale 578 Salto Cicolana è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Grotti e di Petrella Salto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di 600 metri circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina, in entrambe le direzioni, in provincia di Latina. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: meglio della musica del passato suona in rotazione continua su Radio Latina e questa non poteva mancare tra i classici degli anni 80, era Nena con 99 Red Balloons.
1: Radio Latina.

0: Questi erano i Tears for Fears, duo musicale britannico molto popolare, soprattutto negli anni Ottanta, con il loro grandissimo successo. Ciao!
1: Radio Latina.
2: Radio Latina.

0: This is the right time era Lisa Stansfield. La canzone fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1989. Un ricordo tira l'altro su Radio Latina con il meglio della musica del passato non stop.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto col presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi, in cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il Ministero della Salute è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo ventenne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. Lo speleologo italiano, definito cosciente e collaborante, è assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket, dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79. Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti, seguito dai 24 di Nicola Ivanovic. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano, mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral, Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Iniziamo proprio da Latina. Non si segnalano particolari criticità, fatta eccezione per dei rallentamenti su via Romagnoli all'altezza di via Le Corbusier in direzione centro. Poi sulla statale dei Monti Lepini, consuete code per traffico intenso all'altezza dell'intersezione con l'Appia in entrambe le direzioni di marcia. Ci spostiamo nel comune di Frosinone, sempre per traffico, rallentamenti lungo il tratto stradale all'altezza di Valle Fioretta in direzione del centro città. Per il resto, il traffico risulta scorrevole e privo di disagi. Infine, diamo uno sguardo agli eventi. Proprio nel centro abitato di Frosinone, nella giornata di oggi, per lo svolgimento della Notte Bianca, dalle ore 14 saranno attivi i divieti di transito e sosta sulle vie e piazze interessate dall'evento. Per ulteriori dettagli, consultare il sito infomobilita.astralspa.it alla notizia dedicata. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Sono le 8:04.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo appena ascoltato Donna Summer con il suo successo del 1989. Era This Time I Know It's For Real.
1: Radio Latina.

0: Questi erano gli 8 Wonder. Gli anni 80 sono stati gli anni della grande popolarità per la pop band inglese capitanata da Patsy Kensit, della quale abbiamo ascoltato il primo successo Stay With Me su Radio Latina.
1: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
2: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
1: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
1: DeGregoris.com.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
8: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Di nuovo ben trovati da Roberta. Sotto Riva è doloso l'incendio che ha danneggiato la passerella d'ingresso del Tortuga Beach al Lido di Latina. Le indagini avviate dai poliziotti della questura, intervenuti sin dai primi minuti, dovranno far luce su un episodio inquietante avvenuto a stagione appena iniziata, un palese atto intimidatorio. Le fiamme si sono levate alte, come testimoniano alcune immagini riprese nella notte, e la conferma che sia stata usata benzina per appiccare il fuoco arriverebbe anche dalla presenza di una tanica di latta, di quelle usate per il trasporto dell'olio, che potrebbe essere stata usata per cospargere di liquido infiammabile l'area e che è stata repertata dalla polizia scientifica. Danneggiata nell'incendio anche la centralina Enel che dà corrente allo stabilimento. La polizia ha acquisito le immagini registrate da una telecamera presente in zona e altre potrebbero essere consegnate nelle prossime ore. Ai gestori del Tortuga Beach, subito dopo i fatti, la solidarietà della sindaca Matilde Celentano e dell'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco. È un cittadino indiano di 28 anni l'uomo che ha accoltellato un connazionale a San Felice Circeo sabato sera al culmine di una lite. L'intervento della polizia locale e dei carabinieri ha consentito di arrestare il ragazzo e di ricostruire quanto accaduto prima del fendente che ha raggiunto al fianco sinistro la vittima. I due si erano incontrati per chiarirsi dopo una discussione per futili motivi, un incontro avvenuto alla presenza anche di altri connazionali che hanno indicato poi agli investigatori l'aggressore. La vittima è stata operata al Santa Maria Goretti d'urgenza, mentre il 28enne, portato in carcere all'arrivo delle forze dell'ordine, l'arma era ancora nella sua abitazione. Tutto pronto a Latina per i festeggiamenti dell'80esimo della Repubblica Italiana e degli 80 anni del voto alle donne. La Prefettura di Latina ha promosso una serie di iniziative celebrative che avranno inizio alle 9.30 in Piazza della Libertà. Momento significativo dell'evento sarà la lettura a cura dell'attore e doppiatore Luca Ceccherelli di un testo della Costituzione con l'accompagnamento musicale di Valeria Scognamiglio al violino e Cecilia Iacomini alla viola, a cui seguirà la consegna di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana a tre giovani di Latina che proprio il 2 giugno compiranno 18 anni. La cerimonia si concluderà con il dispiegamento sulla facciata del Palazzo del Governo della bandiera tricolore a cura dei Vigili del Fuoco di Latina, accompagnata dall'orchestra di fiati Gioacchino Rossini, che eseguirà l'inno nazionale cantato da due allieve del Conservatorio Torino Respighi, Marianna Guerriero e Rebecca Sposato. Lo sport, il volley, arriva dalla Cina un nuovo centrale per il Cisterna Volley, è Shi Kunpeng, primo acquisto per la prossima stagione, 26 anni ad agosto, alto 2,10 m, nella scorsa stagione ha vinto il campionato giapponese con la maglia dell'Osaka Blue Teon. Per l'atleta, non vedo l'ora di venire d'Italia, conterò i giorni che mi separano dall'arrivo a Cisterna, per me, ha detto, è un sogno che si avvera. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
14: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.
15: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like,

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
5: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
6: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026. 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Questi erano gli Aha, band norvegese che conquistò il mondo nel 1985 con questa magnifica canzone intitolata Take On Me, che giustamente fa parte delle indimenticabili degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Spandau Ballet, li possiamo annoverare tra i gruppi bandiera degli anni 80, anni di grande popolarità e grandi successi per loro. Tra gli album classici di quel decennio troviamo Parade del 1984, che conteneva una canzone più bella dell'altra, tra cui questa, Only When You Leave.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Buongiorno dalla redazione, da Luisa Ginetti. Il test per ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. A confermarlo è il Ministero della Salute, spiegando che le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma e che si conferma che il rischio in Italia resta molto basso. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gheressio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni sul nucleare e uranio. All'alba missili contro il Kuwait, mentre il CENTCOM statunitense fa sapere di aver colpito nel weekend radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Di risposta, Teheran ha colpito e distrutto una base americana da cui partì un raid aereo. La marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X, aggiungendo: è inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali. Tennis lunedì azzurro a Parigi con tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Sbaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini e Arnaldi. Definiti intanto i primi due quarti di finale, Khodar Zverev e Fonseca Mensik. È tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sono le 9:03.
9: Le canzoni che ami degli anni 70, 80.

0: Gli Stadio sono stati grandi protagonisti della scena musicale degli anni Ottanta. Risalgono a questo decennio alcuni dei loro grandi successi, come questo del 1989, era Puoi fidarti di me.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
4: Viva Zoomarin!
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
7: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. L'incendio che ha colpito l'ingresso dello stabilimento ci ha lasciato senza parole, ma quello che è arrivato dopo ci ha ricordato quanto sia speciale ciò che ci circonda. Lo scrivono in un post i titolari del Tortuga Beach dopo l'incendio doloso che ha interessato la passerella d'accesso alla struttura balneare al Lido di Latina. Un fatto su cui sono in corso le indagini della polizia. La proprietà del Tortuga ringrazia per le telefonate, le parole di incoraggiamento e i gesti d'affetto e avverte: noi siamo già al lavoro, a una risposta anche a chi ha messo in atto l'intimidazione. Le fiamme, lo ricordiamo, si sono levate alte nel tratto di lungomare sul lato destro del Lido di Latina intorno alle 3:30 della notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che ora indaga. Sequestrate le immagini di alcune telecamere della zona. È un cittadino indiano di 28 anni l'uomo che ha accoltellato un connazionale a San Felice Circeo sabato sera al culmine di una lite. L'intervento della polizia locale e dei carabinieri ha consentito di arrestare il ragazzo e di ricostruire quanto accaduto prima del fendente che ha raggiunto al fianco sinistro la vittima. I due si erano incontrati per chiarirsi dopo una discussione per futili motivi. Un incontro avvenuto alla presenza anche di altri connazionali che hanno indicato poi agli investigatori l'aggressore. La vittima è stata operata al Santa Maria Goretti d'urgenza, mentre il 28enne, portato in carcere all'arrivo delle forze dell'ordine, l'arma era ancora nella sua abitazione. La prefettura di Latina organizza la festa per gli 80 anni della Repubblica, che sono anche gli 80 anni di voto alle donne. Domani in Piazza della Libertà la cerimonia, con la consegna da parte della prefetta Vittoria Ciaramella delle onorificenze a 33 cittadini che si sono particolarmente distinti. Sono previsti vari momenti e anche cori. Festeggerà gli 80 anni della Repubblica Italiana alle 17, dopo la deposizione di una corona d'alloro presso il monumento ai caduti nei giardini Francesco Porcari di Piazza Signina. Il sindaco Mauro De Lillis consegnerà una copia della Costituzione a tutti i giovani coresi che nel corso di quest'anno compiono i 18 anni. Iniziativa analoga si svolgerà a Sermoneta. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
9: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
14: Radio Latina.
15: Novecentottantadue.
16: Sei

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto. Ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggià.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Latina. Ci attende un lunedì di bel tempo su tutto il Lazio grazie all'alta pressione che sarà dominante sulla regione. Infatti questa garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato con cieli sereni e tersi, solo verso sera qualche nuvola in più nelle aree interne, ma comunque di poco conto. Contesto climatico estivo sulla regione con temperature massime diurne fino ai 30 gradi. La ventilazione nel complesso risulterà debole in mattinate e nelle ore serali, mentre nelle ore centrali della giornata il vento si farà sentire sulle coste e nell'entroterra. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Su Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo dei Miami Sound Machine, la band degli esordi di Gloria Estefan. Era Dr. Beat, il loro successo del 1984.
1: Radio Latina.

0: Un ricordo tira l'altro e tra i ricordi degli anni Ottanta non potevano mancare i Bon Jovi con i loro successi. Questa era la famosa You Give Love a Bad Name.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
1: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
0: Italcarni,
1: Aprilia, Latina e Sezze.
2: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco in ogni momento.
0: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
1: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 € al chilo. Orata, 4,600 grammi, 11,90 € al chilo. Fino al 7 giugno.
3: A Latina, via Isonzo 221.
4: Buongiorno dalla redazione. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Teheran vuole veramente un accordo, sarà buono per gli USA e i nostri alleati, scrive su Truth Donald Trump. Intanto il CENTCOM ha annunciato di aver condotto attacchi difensivi contro siti radar iraniani e strutture di comando. I Pasdaran attaccano una base americana. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato in un'intervista esclusiva alla CBS News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Si tratta di un'accusa che, secondo la Corte Penale Internazionale, potrebbe configurarsi come crimine di guerra. È negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. È stato salvato dal soccorso alpino lo speleologo italiano bloccato da ieri nella grotta dei Cinghiali Volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo, a circa 120 metri di profondità. L'uomo, che era rimasto bloccato da un masso che gli immobilizzava una gamba, è stato fatto uscire dalla grotta questa mattina attorno alle 5:40. Il tennis lunedì azzurro a Parigi con tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Zvaida. Nel pomeriggio spazio a Berrettini su Langlen contro l'argentino Cerundolo, mentre chiuderà la giornata Arnaldi contro lo statunitense Tiafo. Nel doppio misto spazio a Errani e Vavassori. È tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
0: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sono le 10 in punto.

0: Su Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo degli UB40 era Red Red Wine.
1: Radio Latina.

0: E questi erano i Freeze su Radio Latina con il loro successo I Owe You.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Siamo rimasti senza parole, ma siamo già al lavoro, così in un post i titolari dello stabilimento Tortuga Beach di Latina, la cui passerella d'ingresso è stata data alle fiamme nella notte tra sabato e domenica. Ringraziano per l'ondata di solidarietà ricevuta, con telefonate, parole di incoraggiamento e gesti di affetto che, spiegano, ci danno la forza e la motivazione per guardare avanti. Uno dei gestori al momento del rogo si trovava all'interno della struttura e ha provato a spegnere le fiamme con un estintore senza riuscirci. A fare luce su quanto accaduto intorno alle 3:30 della notte di ieri sarà la polizia, che ha avviato le indagini repertando quanto trovato sulla scena del rogo subito dopo le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Il sospetto è che sia stato usato liquido infiammabile, benzina. Un aiuto decisivo potrebbe arrivare dalle immagini registrate da una telecamera privata della zona, mentre non è chiaro se fossero in funzione le telecamere di videosorveglianza pubbliche. Sarà rimossa oggi la grande cabina Enel, un manufatto di alcuni metri quadrati posto su uno dei lati di Piazza Buozzi a Latina, la piazza di fondazione che ospita il tribunale, che ha generato molte polemiche. Un gruppo di operai è al lavoro per il trasferimento del manufatto, che sarà posto a circa 300 metri di distanza. Non poteva infatti essere autorizzato nella zona protetta in quanto storica. È tutto pronto per la manifestazione del red carpet al campo, la partita del Cuore 2026, in programma venerdì prossimo 5 giugno dalle 10 allo stadio Domenico Francioni di Latina, dove si sfideranno la nazionale italiana attori e i vigili del fuoco. La prima edizione dell'evento nasce dall'impegno dell'associazione culturale Il Cerchio delle Idee, con il patrocinio della Regione Lazio, della provincia e del comune di Latina. L'iniziativa vuole essere molto più di una semplice partita di calcio. Il ricavato sosterrà infatti l'unico UNICEF il progetto La scuola in scatola, il kit educativo portatile che garantisce il diritto all'istruzione ai bambini che vivono in contesti di emergenza umanitaria o colpiti da disastri naturali. L'appuntamento allo stadio Francioni alle 10 del mattino. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizia.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Maia, Maia, ma dove sei?
4: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
5: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
3: Maia, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
6: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
7: Viva Zoomarin!
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
11: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Erano i Pet Shop Boys, altri grandi protagonisti della scena musicale anni 80 con Domino Dancing su Radio Latina. Rimanete con noi.
1: Radio Latina.

0: Gli anni 80 sono stati un decennio favoloso, ricco di successi, degnamente rappresentati dalla celeberrima Don't You Forget About Me dei Simple Minds, che non poteva mancare tra i super classici di Radio Latina.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026, 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
9: Sono le 11:04.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno con noi. Abbiamo ascoltato con le mani il grande successo di Zucchero.
1: Radio Latina.

0: su Radio Latina. Questi erano i REM dal 1987 con It's the End of the World as We Know It, canzone nota in Italia anche nella cover di Ligabue.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Di nuovo ben trovati da Roberta. Sottoriva ha tentato la truffa del finto nipote, ma ad attenderlo a casa della vittima ha trovato i carabinieri e la polizia locale. È accaduto a Itri, dove è stato arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 22 anni originario della provincia di Napoli per il reato di truffa, sorpreso proprio nel momento in cui stava per portare a compimento il raggiro ai danni di una donna molto anziana residente nel comune Pontino. Il modus operandi utilizzato è quello purtroppo sempre più diffuso del finto parente in difficoltà. La vittima era stata contattata telefonicamente da una persona che si era finta suo nipote, presentandosi con il nome di Mario. Con voce allarmata aveva raccontato all'anziana una storia drammatica del tutto inventata e la richiesta era stata di 5.000 euro in contanti che la donna avrebbe dovuto consegnare di lì a poco a un fantomatico ufficiale giudiziario inviato a casa sua. Il piano però fortunatamente questa volta è saltato. Siamo rimasti senza parole, ma siamo già al lavoro. Così, in un post, i titolari dello stabilimento Tortuga Beach di Latina, la cui passerella d'ingresso ieri notte è stata data alle fiamme, ringraziamo per l'ondata di solidarietà ricevuta con telefonate, dicono parole di incoraggiamento e gesti d'affetto che spiegano, ci danno la forza e la motivazione per guardare avanti. Uno dei gestori al momento del rogo si trovava all'interno e ha provato a spegnere le fiamme con un estintore senza riuscirci. Sono in corso ora le indagini della polizia. Un successo la campagna di prevenzione itinerante gratuita dell'ASL di Latina, compiuta con il track sanitario attrezzato. Un bilancio positivo: in 6 giorni sono stati 550 gli screening e gli esami gratuiti effettuati a bordo del mezzo che ha fatto tappa a Maenza Rocca Gorga, a Pontinia e poi a Sabaudia. Il primo giorno in piazza del municipio, gli ultimi due nella frazione di Bella Farnia. Un risultato straordinario che conferma l'efficacia del modello della medicina d'iniziativa, dicono dall'azienda sanitaria locale. Particolarmente soddisfacenti proprio i risultati a Bella Farnia, dove sono stati raggiunti 105 cittadini di nazionalità indiana, il 48% del totale, che si sono presentati al track accanto a 111 cittadini italiani. A disposizione dei migranti anche una mediatrice culturale in grado di parlare il Punjabi e comprendere l'hindi e l'urdo, assunta dall'ASL di Latina a marzo scorso proprio in ragione della folta presenza della comunità indiana sul territorio pontino. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
5: Questa è Radio Latina.
7: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris. Com.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Latina. Ci attende un lunedì di bel tempo su tutto il Lazio grazie all'alta pressione che sarà dominante sulla regione. Infatti questa garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato con cieli sereni e tersi, solo verso sera qualche nuvola in più nelle aree interne, ma comunque di poco conto. Contesto climatico estivo sulla regione con temperature massime diurne fino ai 30 gradi. La ventilazione nel complesso risulterà debole in mattinate e nelle ore serali, mentre nelle ore centrali della giornata il vento si farà sentire sulle coste e nell'entroterra. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: A cause des garçons, canzoncina dalla melodia trascinante cantata da questo duo femminile francese che si chiamava esattamente come la loro canzone.
1: Radio Latina.

0: Dalla Svezia all'Europe conquistarono il mondo con questa canzone tra le più famose degli anni Ottanta, sempre bella da ascoltare, The Final Countdown, che ricordiamo tra i successi più importanti del 1986.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città!
4: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sono le 12 in punto.

40, 80 e 90. Radio Latina.

0: Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni Ottanta, Reggae Night di Jimmy Cliff, canzone che ci ha riportato indietro nel tempo fino al 1983. Sono in arrivo altri successi per voi su Radio Latina e le emozioni continuano.
1: Radio Latina,

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della fan card. Il 2 giugno, spettacolo meet and greet delle K-pop. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
4: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach!
5: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Falliscono in poche ore due truffe ai danni di altrettante persone anziane nel sud pontino a Itri. Un 22enne ha tentato la truffa del finto nipote, ma ad attenderlo a casa della vittima ha trovato carabinieri e polizia locale che lo hanno arrestato in flagranza di reato, sorpreso proprio nel momento in cui stava per portare a compimento il raggiro. Il modus operandi è purtroppo quello sempre più diffuso del finto parente in difficoltà. Aveva finto di essere Mario, il nipote della donna. Ne aveva raccontato all'anziana una storia drammatica del tutto inventata, chiedendo di consegnare 5.000 euro in contanti a un fantomatico ufficiale giudiziario che sarebbe passato a casa sua. E a Minturno un carabiniere fuori servizio ha sventato una truffa del finto poliziotto ai danni di una donna di 72 anni. L'autore, un 55enne, è stato arrestato dai militari della sezione radiomobile della compagnia di Formia. L'uomo, originario di Napoli, con numerosi precedenti penali, si era spacciato per un ispettore di polizia e con toni autoritari le aveva comunicato che a breve si sarebbe presentato a casa sua un collega in borghese cui avrebbe dovuto consegnare tutti i propri monili in oro, con la scusa di effettuare una verifica tecnica per conto della polizia di Stato. A mandare all'aria il piano criminale è stato un militare dell'arma, libero dal servizio, che ha notato i movimenti sospetti ed è intervenuto. Un secondo uomo è riuscito a darsi alla fuga. Proseguono a Latina le indagini della polizia sull'incendio doloso appiccato da sconosciuti alla passerella dello stabilimento balneare Tortuga Beach. L'analisi delle immagini di una telecamera privata potrebbero portare gli investigatori alla persona che ha agito cospargendo la superficie di liquido infiammabile. Siamo rimasti senza parole, ma siamo già al lavoro. Intanto è quanto hanno scritto in un post i titolari della struttura. Proprio uno dei gestori ha dato l'allarme nel cuore della notte di ieri. È stata rimossa questa mattina la grande cabina Enel che era stata installata due settimane fa in piazza Buozzi. Il manufatto, posto su uno dei lati della piazza di fondazione che ospita il tribunale, aveva suscitato critiche e polemiche dovute al fatto che gli edifici e le aree storiche della città sono tutelate, sottoposte a vincoli, e che in questo caso certamente non ricorrevano i presupposti per un'autorizzazione da parte della sovrintendenza. Secondo quanto si apprende, la cabina sarà trasferita a circa 300 metri di distanza. In chiusura un appuntamento, perché il 6 e il 7 giugno prossimi il Centro Visitatori di Sabaudia ospiterà la terza edizione dei Sapori del Parco, un evento che celebra l'incontro tra biodiversità, eccellenze enogastronomiche e tradizioni locali. Il pubblico potrà partecipare a eventi che vedono protagonisti i prodotti stagionali, ma anche i produttori. Sarà coinvolto in laboratori, show cooking e attività sportive all'aria aperta. Sabato 6 giugno dalle 17 alle 23:30, mentre domenica dalle 10:30 alle 22:30. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
6: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
11: Radio Latina
12: 1984.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Maia, Maia, ma dove sei?
3: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
4: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litoranea, chilometro 17200 a Sabaudia.
2: Maia, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
4: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
4: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
4: De Gregoris. Ris.com.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
7: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026, 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
8: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
9: Radio Latina.

0: Dal 1985 abbiamo ritrovato Sting con Love is the Seventh Wave, canzone inserita nell'album The Dream of the Blue Turtles, il suo primo disco da solista dopo la prolifica carriera con i Police.
1: Radio Latina.

0: Questi erano gli Oliver Onions dal 1982 con Fantasy, dalla colonna sonora del film Bomber con Bud Spencer.
1: Radio Latina.
2: Radio Latina.
3: Nothing and nobody, baby, could ever take or stop.

0: Il meglio della musica del passato suona in rotazione continua su Radio Latina, un successo tira l'altro e questo non poteva mancare tra i classici degli anni Ottanta, erano le Bangles con Manic Monday.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Da oltre 40 anni, il Centro Diagnostico Medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 euro al chilo, orata, 4 600 grammi, 11,90 euro al chilo, fino al 7 giugno.
6: A Latina, via Isonzo 221.
7: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Savaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
8: Sono le 13 e un minuto.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: tutte le canzoni più belle degli anni 80 sono quotidianamente protagoniste qui su Radio Latina, come questa dei Fox the Fox, band olandese la quale nel 1984 tenne un grande successo con questa canzone, Precious Little Diamond.
1: Radio Latina.

0: Vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica. E se parliamo di grandi successi, non possono mancare le hit dei Simply Red, come questa del 1987, era The Right Thing.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
3: Un saluto dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Netanyahu ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. Scuole chiuse, civili in fuga. L'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti e minaccia: non esiteremo ad aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU. Azioni illegali da pirateria internazionale, così il portavoce del Cremlino, Peskov, reagisce all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il Gran Tour alla vita è adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure, lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano. Dopo giorni di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali, soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. Previsto anche un calo termico. È tutto, a più tardi.
4: Questa è Radio Latina.
5: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sei su Radio Latina.
8: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 euro al chilo, bistecche lombo suino 4,99 euro al chilo, fino al 14 giugno.
3: Italcarni,
4: Aprilia, Latina e Sezze.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
10: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità con ampi spazi soleggiati sul Lazio nelle prossime ore, da segnalare solo innocui annuvolamenti di passaggio. Il tutto in un contesto climatico molto mite, a tratti quasi estivo, con valori tra i 25 e i 28 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mare poco mosso, localmente anche fino a mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il contesto sarà un po' più variabile, con della nuvolosità a carattere irregolare sul Lazio. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni Ottanta firmato dal boss del rock americano Bruce Springsteen, il quale nel 1984 pubblicò il suo settimo album Born in the USA, il suo più grande successo commerciale, che conteneva una canzone più bella dell'altra, tra queste Dancing in the Dark, che non poteva mancare tra i successi indimenticabili di Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni Ottanta, Stay the Night dei Chicago, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Maya, Maya, ma dove sei?
3: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
1: 2G Garden Center, 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17200 a Sabaudia.
2: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
4: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
5: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo! Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card! Il 2 giugno spettacolo Meet and Greet delle K-Pop! Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€! Non fartelo raccontare! Vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
6: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach!
7: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026. 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
8: Sono le 14:03.

0: Ogni volta ci dà una bella carica questa canzone, hit del 1983. Erano i Katrina and the Waves su Radio Latina con il loro più grande successo, Walking on Sunshine.
1: Radio Latina.

0: Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina. Canzoni indimenticabili come questa di Terence Trent D'Arby, era Sign Your Name, successo del 1987.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Escalation in Libano. Il premier israeliano Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale, scuole chiuse e civili in fuga. L'Iran fa sapere: non esiteremo ad aiutare a reagire all'aggressione. Versioni contrastanti sui media israeliani sull'ok degli Stati Uniti ai nuovi attacchi delle forze armate israeliane. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU. Azioni illegali da pirateria internazionale. Così il portavoce del Cremlino, Peskov, reagisce all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Domani, 2 giugno, si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia in cui ricorda che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, storico esponente del movimento ambientalista e fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata, vicino a Roma. Cinema, il fenomeno Backrooms, il thriller del ventenne Kane Parsons, oltre ad andare subito in testa al box office americano, si piazza al debutto anche sulla vetta degli incassi in Italia nel weekend. Si conferma al secondo posto il biopic su Michael Jackson. Fra le new entry anche Kill Bill, The World Bloody Affair, versione senza tagli del film. È tutto, a più tardi.
6: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina.
9: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà.
6: Vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitafio a Latina.
13: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Questa è la musica di Radio Latina, a cui ogni giorno potete riscoprire e ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i Yu Lewis and the News dal 1985, con la loro più grande hit, era The Power of Love.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Un ricordo tira l'altro su Radio Latina, e fra i ricordi degli anni Ottanta è spuntato fuori il successo del 1983 dei PhD, I Didn't Know.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante, e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026. 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
4: Sono le 15 in punto.
5: Le canzoni che ami degli anni

0: Abbiamo ascoltato i Duran Duran, uno dei gruppi bandiera degli anni Ottanta, i quali si sono distinti per uno svariato numero di brani di successo, compreso questo The Wild Boys, e per l'isteria collettiva delle loro fan durante gli anni Ottanta. I ricordi musicali più belli passano da Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato i Johnny Hates Jazz dal 1987 con I Don't Want to Be a Hero.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio.
2: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
3: Maya, Maya, ma dove sei?
4: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
5: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine e terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
3: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
6: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
7: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
6: Italcarni,
7: Aprilia, Latina e Sezze.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10:30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Invictus, lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buon pomeriggio, bentrovati da Elisabetta De Falco. Un grave episodio è avvenuto in un apiario di via Pianarosso a Latina, dove sono state distrutte 25 arnie, provocando la morte di migliaia di api. A denunciare l'accaduto è stato il giovane apicoltore Gian Matteo. Secondo quanto riferito, ignoti avrebbero sigillato le arnie con schiuma espansa e utilizzato zolfo, causando la distruzione delle colonie. Un gesto che ha suscitato indignazione anche per il ruolo fondamentale delle api nella biodiversità e nell'impollinazione delle colture. L'apicoltore ha parlato di un atto infame e vigliacco che ha cancellato il lavoro di intere stagioni, ma ha assicurato di voler proseguire la propria attività nonostante il danno subito. Sull'episodio sono attesi ulteriori accertamenti per chiarire responsabilità e dinamica dei fatti. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio che nella notte ha colpito lo stabilimento balneare Tortuga Beach sul lungomare di Latina. L'allarme è scattato intorno alle 3 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno circoscritto e spento il rogo, evitando danni alle strutture vicine. A essere interessata dalle fiamme sarebbe stata principalmente l'insegna dell'attività. Dopo i primi accertamenti tecnici dei vigili del fuoco, la polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio e stabilire l'origine dell'incendio. Vicino ai titolari dello stabilimento si è detto l'assessore alla Marina di Latina Gianluca Ricocco, che ha espresso fiducia nel lavoro degli investigatori per chiarire quanto accaduto. È stato trasferito in carcere a Pordenone Fabrizio Barberini, il 49enne di Aprilia, accusato di aver ucciso il padre della ex moglie. L'uomo avrebbe usato delle pietre e una bottiglia raccolta per strada per colpire mortalmente il suocero di 59 anni che cercava di difendere la figlia. I fatti a Porcia, in Friuli, era stata proprio la donna di 39 anni a chiamare il 112 chiedendo aiuto e raccontando di essere stata colpita dall'ex compagno e di essersi chiusa in bagno insieme ai figli minorenni per paura che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Poco dopo l'arrivo del padre davanti casa, dove avrebbe affrontato l'ex genero nel tentativo di proteggere lei e i bambini. Cisterna celebra domani l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana con una giornata di eventi tra memoria, istituzioni e Costituzione. Le celebrazioni inizieranno in mattinata con il raduno delle associazioni combattentistiche, del volontariato e della protezione civile, seguito dall'alzabandiera e dalla deposizione di una corona al monumento ai caduti. Nel pomeriggio sarà inaugurato Largo 21 Donne della Costituente, dedicato alle prime donne elette nell'Assemblea nel 1946, mentre alle 18.30 verrà aperta la nuova scalinata della Costituzione italiana realizzata nel centro storico cittadino. La giornata si concluderà alle 21.30 a Palazzo Caetani con la proiezione in diretta dal Quirinale dei volti della Repubblica, l'evento nazionale promosso dal presidente Sergio Mattarella per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
14: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
16: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
17: Radio Latina
18: 1991.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
4: Le canzoni che ami dagli anni 70.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Prova ne è questa canzone dei Mr. Mister, Broken Wings, selezionata tra il meglio del 1985.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa'. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
3: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
2: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Pontina chilometro 83.
2: DeGregoris.com.
4: Da oltre 40 anni, il Centro Diagnostico Medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 euro al chilo. Orata, 4 600 grammi, 11,90 euro al chilo. Fino al 7 giugno.
8: A Latina, via Isonzo 221.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
13: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della fan card. Il 2 giugno, spettacolo meet and greet delle K-pop. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
14: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach!
15: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026, 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
16: Sono le 16:01.

0: E questi erano gli ABC dal 1987 con When Smokey Sings, canzone tributo dedicata ad un grande artista della soul music, Smokey Robinson.
1: Radio Latina.

0: Se io fossi un angelo, dall'inconfondibile voce di Lucio Dalla, questa canzone fa parte dei nostri ricordi musicali più belli degli anni Ottanta. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10:30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buon pomeriggio, bentrovati da Elisabetta De Falco. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio che nella notte ha colpito lo stabilimento balneare Tortuga Beach sul lungomare di Latina. L'allarme è scattato intorno alle 3 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto e spento il rogo, evitando danni alle strutture vicine. A essere interessata dalle fiamme sarebbe stata principalmente l'insegna dell'attività. Dopo i primi accertamenti tecnici dei vigili del fuoco, la polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio e stabilire l'origine dell'incendio. Vicino ai titolari dello stabilimento, si è detto l'assessore alla Marina di Latina, Gianluca Ricocco, che ha espresso fiducia nel lavoro degli investigatori per chiarire quanto accaduto. Un grave episodio è avvenuto in un apiario di via Pianarosso a Latina, dove sono state distrutte 25 arnie, provocando la morte di migliaia di api. A denunciare l'accaduto è stato il giovane apicoltore Gian Matteo. Secondo quanto riferito, ignoti avrebbero sigillato le arnie con schiuma espansa e utilizzato zolfo, causando la distruzione delle colonie. Un gesto che ha suscitato indignazione anche per il ruolo fondamentale delle api nella biodiversità e nell'impollinazione delle colture. L'apicoltore ha parlato di un atto infame e vigliacco che ha cancellato il lavoro di intere stagioni, ma ha assicurato di voler proseguire la propria attività nonostante il danno subito. Sull'episodio sono attesi ulteriori accertamenti per chiarire responsabilità e dinamica dei fatti. Sport, spettacolo e solidarietà protagonisti venerdì 5 giugno allo Stadio Francioni di Latina con The Red Carpet al campo, la partita del cuore 2026. In campo la nazionale italiana attori sfiderà la rappresentativa dei Vigili del Fuoco di Latina in un evento che sosterrà l'UNICEF e il progetto La Scuola in Scatola, dedicato ai bambini che vivono in situazioni di emergenza. La giornata sarà arricchita da spettacoli, esibizioni sportive e animazione per le famiglie, con la partecipazione del Balletto di Latina, delle Winx, delle Cheerleader, del Galilei Sani e dei Buffalos Latina. Tra i volti noti attesi sul terreno di gioco ci saranno Giuseppe Zeno, Raimondo Todaro, Francesco Cicchella, Franco Oppini e Lele Propizio. L'appuntamento è per le 10 del mattino allo Stadio Francioni. I biglietti sono disponibili su Ciao Tickets. Arriva dalla Cina un nuovo centrale per il Cisterna Volley, è Shi Kunpeng, primo acquisto per la prossima stagione, 26 anni, il prossimo 26 agosto, alto 2 metri e 10 centimetri. Nella scorsa stagione ha vinto il campionato giapponese con la maglia dell'Osaka Blueton. Peng schiaccia a 360 centimetri e mura a 3,45, fanno sapere dalla società pontina che lo ha voluto. Non vedo l'ora di venire in Italia, conterò i giorni che mi separano dall'arrivo a Cisterna. Per me è un sogno che si avvera, ha detto l'atleta. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
5: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: Mr. Slowhand, mano lenta, questo è il soprannome del mitico Eric Clapton, grande chitarrista blues, lo abbiamo ascoltato con Forever Man qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, grandi hit in rotazione continua come questa di Nick Cayman, era Loving You in Sweden Than Ever.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI 107.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
9: Sono le 17 e un minuto.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: Grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Ain't Nobody, la hit del 1983 di Rufus and Chaka Khan.
1: Radio Latina,

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una fa

0: Tavola di negozio!
1: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
2: Viva Zoomarin!
3: Più freschi del fresco, super freddo. Gli specialisti dei surgelati e congelati.
4: Super offerte. Fiori di merluzzo, 11,50 € al chilo. Orata, 4-600 grammi, 11,90 € al chilo. Fino al 7 giugno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Di nuovo bentrovati da Elisabetta De Falco. Latina celebra l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, domani con una giornata di eventi istituzionali e culturali. Le celebrazioni prenderanno il via alle 9:30 in Piazza della Libertà con l'alzabandiera, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e la partecipazione delle forze armate, delle forze di polizia e delle associazioni combattentistiche. Il prefetto Vittoria Ciaramella consegnerà le onorificenze al merito della Repubblica a 33 cittadini della provincia che si sono distinti per il loro impegno civile e sociale. Tra i momenti più significativi, la lettura di un testo dedicato alla Costituzione e la consegna di una copia della carta a tre giovani di Latina che compiranno 18 anni proprio il 2 giugno. La cerimonia si concluderà con il dispiegamento del tricolore sulla facciata della prefettura e l'esecuzione dell'inno nazionale. Per tutta la mattinata sarà inoltre possibile visitare una mostra di mezzi militari e un'esposizione di documenti storici legati al referendum del 1946 e alla nascita della Repubblica. Carambola nella notte tra Borgo Santa Maria e Bainsizza, spaventoso incidente intorno a mezzanotte all'incrocio tra strada Macchia Grande e via Moscarello. Un giovane alla guida di una Peugeot 208 ha attraversato senza fermarsi allo stop, finendo nella traiettoria di un Audi Q3 con due donne a bordo. L'impatto è stato violento, i veicoli sono finiti in testa coda e la Peugeot si è fermata fuori strada. Tre feriti trasportati in pronto soccorso, il ragazzo con contusioni, più serie le condizioni della conducente dell'Audi soccorsa e immobilizzata dai sanitari. Una violenta lite è degenerata a San Felice Circeo, dove nel tardo pomeriggio di ieri, in via Sabaudia, nella parte bassa della località balneare, due cittadini indiani hanno cominciato a discutere. Dalle parole si è passati ai fatti e uno dei due ha tirato fuori un coltello, ferendo l'altro. Sul posto la polizia locale ha immobilizzato l'aggressore, mentre l'altro veniva soccorso dal 118, stabilizzato e poi trasferito in codice rosso al Goretti di Latina, dove ha subito un intervento chirurgico. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri. Si è conclusa la messa in sicurezza dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano, passaggio complesso e preliminare ai lavori di restauro e valorizzazione del bene per trasformarlo in un polo museale di memoria storica e ricerca e di alta formazione europea. Nei giorni scorsi il neocommissario di governo Giuseppe Marinello è approdato sull'isolotto per verificare di persona. È stato fatto un lavoro immane, ha detto, spiegando che si guarda già al prossimo delicatissimo step, ovvero l'approdo. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
10: Giornata del 2 di giugno con infiltrazione umida, una giornata con molte nubi, cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma non sono segnalati fenomeni degni di nota. Quindi avremo ancora instabilità, un peggioramento più concreto lo si avrà invece nella giornata del 3, mercoledì 3, con fenomeni che però non risulteranno sul Lazio, più probabili su Appennino e Viterbese. Il caldo intenso subirà un'attenuazione nel corso di queste giornate con temperature che risulteranno più accettabili. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Le più belle degli anni 80 e non solo, c'è molto di più, le trovate qui su Radio Latina. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati. E se parliamo del meglio, allora non possono mancare gli indimenticabili successi degli Style Council, come questo era Shout to the Top.
1: Radio Latina.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Dal 1980 abbiamo ritrovato Richard Sanderson con Reality, canzone di grande successo, dalla colonna sonora del film cult Il tempo delle mele, indubbiamente un grande classico dei favolosi anni 80.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026. 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
4: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Appia, strada chiusa al traffico nel territorio di Pontinia, tra la strada Migliara 55 e la strada Migliara 54 nei due sensi di marcia. Rimanendo in via Appia, si rallenta a Borgo Faiti, in prossimità dell'incrocio con la strada regionale Via dei Monti Lepini, nelle due direzioni. Percorrendo la strada statale Pontina, traffico rallentato altezza Borgo Isonzo, direzione Borgo Piave. In provincia di Frosinone, percorrendo via Casilina, si rallenta in prossimità dei centri abitati di Anagni, Ferentino e Frosinone nei due sensi di marcia. Sulla strada regionale 82 Valle dell'Iri si rallenta nei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora nelle due direzioni, mentre sulla strada regionale 637 di Frosinone e Gaeta un incidente rallenta il traffico a Frosinone tra via Castagnola e via Variante Casilina nei due sensi di marcia. Prestare attenzione. Da Claudio Locce, l'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Sono le 18 e 4 minuti.

Abbiamo ascoltato Vasco Rossi, immancabile con tutto il suo repertorio 70 ma soprattutto 80. Questa era Lunedì, dal fortunato album del 1987, C'è chi dice no. Radio

0: Se ami la musica del passato, allora stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato gli Industry con il loro grande successo, era State of the Nation.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi! Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
4: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
3: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Pontina chilometro 83.
3: DeGregoris.com.
5: Maya, Maya, ma dove sei?
6: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
7: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resina e terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17.200 a Sabaudia.
5: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
12: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Invictus, lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Di nuovo ben trovati da Elisabetta De Falco. Carambola nella notte tra Borgo Santa Maria e Bainsizza, spaventoso incidente intorno a mezzanotte all'incrocio tra strada Macchia Grande e via Moscarello. Un giovane alla guida di una Peugeot 208 ha attraversato senza fermarsi allo stop, finendo nella traiettoria di un Audi Q3 con due donne a bordo. L'impatto è stato violento, i veicoli sono finiti in testa coda e la Peugeot si è fermata fuori strada. Tre feriti trasportati in pronto soccorso, il ragazzo con contusioni più serie, le condizioni della conducente dell'Audi soccorsa e immobilizzata dai sanitari. Momenti di forte apprensione ieri pomeriggio ad Aprilia, dove un ragazzo si è lanciato dal ponte di Montarelli lungo la via Pontina, un punto noto perché già in passato teatro di analoghi episodi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza. L'elicottero è atterrato nel piazzale di una delle attività commerciali che si trovano lungo la strada parallela alla Pontina, consentendo un rapido trasferimento del ferito. Il 29enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Latina celebra l'80° anniversario della Repubblica Italiana domani con una giornata di eventi istituzionali e culturali. Le celebrazioni prenderanno il via alle 9.30 in Piazza della Libertà con l'alzabandiera, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e la partecipazione delle forze armate, delle forze di polizia e delle associazioni combattentistiche. Il prefetto Vittorio Ciaramella consegnerà le onorificenze al merito della Repubblica a 33 cittadini della provincia che si sono distinti per il loro impegno civile e sociale. Tra i momenti eventi più significativi, la lettura di un testo dedicato alla Costituzione e la consegna di una copia della carta a tre giovani di Latina che compiranno 18 anni proprio il 2 giugno. La cerimonia si concluderà con il dispiegamento del tricolore sulla facciata della prefettura e l'esecuzione dell'inno nazionale. Per tutta la mattinata sarà inoltre possibile visitare una mostra di mezzi militari e un'esposizione di documenti storici legati al referendum del 1946 e alla nascita della Repubblica. Prosegue a Borgo Podgora la quarta edizione del Sessano Beer Fest, la manifestazione che da sabato 30 maggio sta animando il borgo presso l'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria di Sessano. Fino a domani la festa della birra continuerà con la possibilità di gustare ottimi piatti e pizza cotta al forno a legna e di godere della buona musica dal vivo con l'esibizione di varie tribute band. Questa sera l'apertura dello stand gastronomico è prevista alle 20, mentre alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo musicale dei Rock Sotto Assedio, Vasco Rossi Tribute Band. Domani, martedì 2 giugno, la serata si aprirà sempre alle 20 con lo stand gastronomico e alle 21.30 proseguirà con il concerto dei Museum Muse Tribute Band. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
17: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
9: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
10: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Savaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
11: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 2 via Cassia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 8 alle 17 di 4 km circa tra lo svincolo di Baccano e lo svincolo di Sette Vene in direzione Roma. Sulla strada statale 578 Salto Cicolana è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Grotti e di Petrella Salto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di 600 metri circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina, in entrambe le direzioni, in provincia di Latina. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Tra i ricordi musicali indelebili degli anni 80 non poteva mancare questo, era Call Me, successo con il quale i Blondie hanno spopolato nel 1980. Il brano faceva parte della colonna sonora del film cult American Gigolo con protagonista Richard Gere.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo! Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card! Il 2 giugno, spettacolo meet and greet delle K-pop! Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€! Non fartelo raccontare! Vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
5: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach!
6: Sono le 19 e 2 minuti.
7: Le canzoni che ami degli anni.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Ogni giorno infatti vi proponiamo il meglio della musica del passato. E se parliamo del meglio, non possono mancare ovviamente i Queen con le loro canzoni più belle. Tra queste abbiamo ascoltato The Miracle, successo del 1989.
1: Radio Latina.

0: Dal 1986 abbiamo ritrovato le Bangles, formazione interamente al femminile con uno dei loro più grandi successi. Questa era l'indimenticabile Walk Like an Egyptian.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
3: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e poi...

0: potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
2: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Rafforzare la prevenzione e coordinare le attività di contrasto agli incendi in vista dell'estate. È questo l'obiettivo della riunione che si è svolta questa mattina in Prefettura Latina, presieduta dal viceprefetto vicario. Nel corso della riunione è stato tracciato il bilancio della scorsa estate. Nel 2025 provincia di Latina sono stati registrati 1810 incendi, di cui 155 boschivi. Per l'estate 2026 sarà rafforzato il dispositivo antincendio con 3 equipaggi DOS, 2 squadre specializzate nell'antincendio boschivo e un presidio stagionale sull'isola di Ponza. Ai comuni è stato chiesto di intensificare le attività di prevenzione attraverso lo sfalcio della vegetazione, l'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco e il rispetto dei divieti di abbruciamento nei periodi più a rischio. Ribadita infine l'importanza della collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e volontari per garantire un monitoraggio costante del territorio e una risposta tempestiva in caso di emergenza. Carambola nella notte tra Borgo Santa Maria e Bainsizza, spaventoso incidente intorno a mezzanotte all'incrocio tra strada Macchia Grande e via Moscarello. Un giovane alla guida di una Peugeot 208 ha attraversato senza fermarsi allo stop, finendo nella traiettoria di un Audi Q3 con due donne a bordo. L'impatto è stato violento, i veicoli sono finiti in testa coda e la Peugeot si è fermata fuori strada. 3 feriti trasportati in pronto soccorso, il ragazzo con contusioni, più serie le condizioni della conducente dell'Audi, soccorsa e immobilizzata dai sanitari. Momenti di forte apprensione ieri pomeriggio ad Aprilia, dove un ragazzo si è lanciato dal ponte di Montarelli lungo la via Pontina, un punto noto perché già in passato teatro di analoghi episodi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza. L'elicottero è atterrato nel piazzale di una delle attività commerciali che si trovano lungo la strada parallela alla Pontina, consentendo un rapido trasferimento del ferito. Il 29enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Il 6 e 7 giugno il centro visitatori di Sabaudia ospiterà la terza edizione dei Sapori del Parco, evento che celebra l'incontro tra biodiversità, eccellenze enogastronomiche e tradizioni locali. Previsti racconti di produttori, laboratori, show cooking e attività sportive all'aria aperta che accompagneranno il pubblico in un viaggio che attraversa il cuore più autentico del territorio. Sabato 6 giugno l'inaugurazione della manifestazione è alle 17 fino a sera, mentre domenica 7 giugno le prime attività inizieranno alle 10. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
3: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
5: Sei su Radio Latina.
1: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Centro diagnostico medico Anxur. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi. Diagnostica per immagini con TAC. Mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM Anxur, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
5: Italcarni,
6: Aprilia, Latina e Sezze.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
8: Giornata del 2 di giugno con infiltrazione umida, una giornata con molte nubi, cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma non sono segnalati fenomeni degni di nota. Quindi avremo ancora instabilità, un peggioramento più concreto lo si avrà invece nella giornata del 3, mercoledì 3, con fenomeni che però non risulteranno sul Lazio, più probabili su Appennino e Viterbese. Il caldo intenso subirà un'attenuazione nel corso di queste giornate con temperature che risulteranno più accettabili. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
12: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
13: Premiazioni, emozioni, grandi storie di sport. Martedì 9 giugno alle ore 10.30, appuntamento con il premio Digital Invictus, promosso dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina. Una giornata speciale tra letteratura, sport e innovazione, nella suggestiva sala ornitologica dell'Imbarcadero di Villa Fogliano, a Latina, dove verrà presentata anche la cinquina finalista del premio letterario sportivo Invictus. Chi sarà il vincitore eletto dagli alunni del progetto Agorà? Scoprilo dal vivo e vivi un evento unico. Ti aspettiamo, premio Invictus. Lo sport raccontato attraverso le sue storie, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero per lo Sport e per i Giovani. Una produzione Lab DFG.
14: Sono le 20:03.

0: Questi erano i Cock Robin, band americana nata negli anni Ottanta, e proprio a quel decennio appartengono le loro canzoni più famose. Tra queste c'è sicuramente la bellissima The Promise You Made, indimenticabile successo del 1985.
1: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
2: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
1: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce, e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
1: DeGregoris.com.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
10: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026, 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Rafforzare la prevenzione e coordinare le attività di contrasto agli incendi in vista dell'estate. Questo è l'obiettivo della riunione che si è svolta questa mattina in Prefettura Latina, presieduta dal viceprefetto vicario. Nel corso della riunione è stato tracciato il bilancio della scorsa estate. Nel 2025 provincia di Latina sono stati registrati 1810 incendi, di cui 155 boschivi. Per l'estate 2026 sarà rafforzato il dispositivo antincendio con 3 equipaggi DOS, 2 squadre specializzate nell'antincendio boschivo e un presidio stagionale sull'isola di Ponza. Ai comuni è stato chiesto di intensificare le attività di prevenzione attraverso lo sfalcio della vegetazione, l'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco e il rispetto dei divieti di abbruciamento nei periodi più a rischio. Ribadita infine l'importanza della collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e volontari per garantire un monitoraggio costante del territorio e una risposta tempestiva in caso di emergenza. Controlli rafforzati nel territorio di Formia. Durante lo scorso fine settimana i militari hanno svolto un servizio straordinario ad ampio raggio per prevenire reati, contrastare l'uso di sostanze stupefacenti e verificare il rispetto delle norme stradali. Nel corso dell'attività i carabinieri hanno segnalato alla prefettura 2 uomini di 31 e 37 anni residenti in zona, trovati in possesso di modiche quantità di hashish sottoposte a sequestro. Complessivamente sono state identificate 94 persone e controllati 49 autoveicoli. I militari hanno inoltre verificato la posizione di 6 soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari ed effettuato un controllo in un esercizio pubblico. Durante il servizio sono state levate 6 contravvenzioni al codice stradale. Si chiude con un bilancio positivo la campagna itinerante di prevenzione della ASL di Latina. Dal 25 al 30 maggio il track sanitario ha effettuato 550 screening ed esami gratuiti nelle tappe di Maenza, Rocca Gorga, Pontinia e Sabaudia. Particolarmente significativa la partecipazione registrata a Bella Farnia, dove quasi la metà degli utenti è stata rappresentata da cittadini di nazionalità indiana. Un risultato reso possibile anche grazie alla presenza di una mediatrice culturale e alla diffusione delle informazioni in più lingue. Tra le prestazioni offerte gratuitamente, i controlli di glicemia, colesterolo, pressione arteriosa e screening oncologici, eseguiti in totale 87 mammografie, 101 test HPV e PAP test e 71 esami per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Latina celebra l'80° anniversario della Repubblica Italiana domani con una giornata di eventi istituzionali e culturali. Le celebrazioni prenderanno il via alle 9:30 in Piazza della Libertà con l'alzabandiera, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e la partecipazione delle forze armate, delle forze di polizia e delle associazioni combattentistiche. Il prefetto Vittorio Ciaramella consegnerà le onorificenze al merito della Repubblica a 33 cittadini della provincia che si sono distinti per il loro impegno civile e sociale. Tra i momenti più significativi, la lettura di un testo dedicato alla Costituzione e la consegna di una copia della carta a 3 giovani di Latina che compiranno 18 anni proprio il 2 giugno. La cerimonia si concluderà con il dispiegamento del tricolore sulla facciata della prefettura e l'esecuzione dell'inno nazionale. Per tutta la mattinata sarà inoltre possibile visitare una mostra di mezzi militari e un'esposizione di documenti storici legati al referendum del 1946 e alla nascita della Repubblica. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
14: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina.
16: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare, piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
6: Viva Zoomarin!
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato un giovanissimo all'epoca, Luis Miguel, che diventò molto popolare in Italia nel 1985 dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con questa canzone, Era Noi Ragazzi di Oggi.
1: Radio Latina.

0: Vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi i grandi successi che hanno fatto la storia della musica. Questi erano gli Eurythmics con la loro splendida ballad super romantica The Miracle of Love.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni, il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
5: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
6: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
9: Dentro la città, fuori dal mondo.
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Sono le 21 e un minuto.
11: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.
12: Radio Luna.

0: La bellissima Money's Too Tight to Mention, singolo di grande successo del 1985, fu anche l'ottimo biglietto da visita dei Simply Red, che diedero il via nel migliore dei modi alla loro carriera grazie a questa canzone e al bellissimo album d'esordio di cui faceva parte il mitico Picture Book.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Centro diagnostico medico Anxur. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio

0: Analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM Anxur. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: La radio con i numeri giusti, 70,

Vivi oggi il meglio della musica di ieri, una bella esperienza quotidiana con noi di Radio Latina. Dal 1988 abbiamo ascoltato Europe con Superstitious. Radio Latina.

0: La bellissima Pride in the Name of Love, canzone dedicata a Martin Luther King dagli U2, un grande classico senza tempo degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
3: Chuck, motore... Azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sono le 22 e un minuto.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non
2: accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa.

0: Welcome.it. Chiamaci e Welcome è già a casa tua.
1: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della fan card. Il 2 giugno spettacolo meet and greet delle K-pop. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
2: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach!
0: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70-80-90 non stop mix.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma! Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.

canta. Ottanta. Novanta.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sono le 23 e 5 minuti.
9: Le canzoni che ami degli

0: anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sei su Radio Latina.
8: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: È mezzanotte e 6 minuti.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: La radio con i numeri giusti 70 80 90.

mixata 70 80 90. Sei su Radio Latina.

70. Fantastico.